Cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, cantava, c